0: Quindi una mano a mano che non sono stata della cerca la problematica delle sue specie di lavorata che prima di scoprire il suo corpo nato in ecos del bosco e poi con l'odore della vita reale che non se le ripita
1: ecos del bosco.
2: Io le propongo che il merumelata è agarrata
0: la guana oggi è giusto il bosco con l'odore della conservazione e protezione della fauna del bosco.
3: Quindi, e quanto può essere che tu tieni?
2: A ver, este es un problema que tenemos con todo el país. Porque el robo de huevo afecta a la reproducción y el violencia de la especie, ¿me entiendes?
0: A la semana, la situación se alegra en la cabeza de enseñar a del bosque.
4: Estas historias se cruzan con hombres y tienes que ser servir.